0: dove stai tu? Ti sto cercando, dai solo mio.
1: Amore mio, dove stai tu? Kya gaye?
2: Apne pyar ko yaad karaye aur keh raha hai ki
1: aise nahi, ga ke sunao.
2: Ga ke.